0: Una Mar FM. Esto es puro vizio.
1: Chiamano Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re